bene? E manda a risuonare un po' rincano, basta il lobo, a caso il cavacoscia, che se mi sorpresa bene, ne? E che non so se vediamo un coni, e manda il gruppo arm, che se non manda il gruppo arm. E già vedo qui, vedi che se mi sorpresa bene, ne? E va per il raggio a Shamashi, e se non manda il papilla, e io non carry. Judgment of my sister, judgment of my sister, I'm not going to go to the city of you. Language of a poor, eh? You have a poor mean about the language of a poor. Air to the car, and I'm talking about background, make sure I'm sure of Nicola Jabba Lamar, Silver Corner, hey, yeah, Saka Dija Omega, and about Jabba Sugar, and I'm sure I'm not about Facebook, and about Jabba Lamar, Nevar Corner. I bought a sugar from somewhere that born, eh? I'm going to go to the hospital.